di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulidimi la chichopi.

di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichupi.

di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulidimi la chichupi.

15 ore sono 43 minuti. So, Daniel Lang, ci dudlo. Ci bozzella la scendere. Ah, guarda un po', guarda loco di cumula. Caso di cattività mtum. Ti simbelela. Non ga tlhare hangu tu pila mpimo. Here comes the sage.